0: sì, ma tipo c'è lì uno presso il ponte esterno e terrestre, uno dello sonno e si manda.
1: Center Skyway 6492.
2: Jazz, go ahead, the Skyway.
1: Do you know if we're able to get direct via to?
2: Stand by one.